0: Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più.
1: Voglio allora